bella assai. Ho veduto una ragazza per correggere ad un vecchietto, per correggere ad un vecchietto. Oh che gusto, oh che diletto, che di quel vecchio proverà. Oh che gusto.

0: e che, signore?
1: Una cosa per cui rido di cuore.
2: Ho veduto un buon marito, da stimare
1: la propria moglie, da stimare la propria moglie.
2: Per correggere il prurito d'una certa infedeltà.
1: D'una certa infedeltà.
2: Oh, che mondo ben condito, oh, che gusto che mi dà. Oh, che mondo ben condito.